0: sale. Qualche camarà.
1: L'eminenza, il padre della bestia,
2: il padre della creatura,
1: il